0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM 102.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Punto exacto.
1: Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84050, Nogales, Sonora.
0: Contraseña
1: XHQT. Exa FM.
0: 102.7.